Enzo Iannacci, La strana famiglia. Ah, c'era una volta la famiglia, ragazzi, ma quella vera, non solo sui documenti. C'era una volta un mondo dove una persona non avrebbe mai trascurato la sua famiglia per affari. C'era una volta un mondo dove l'amore cominciava a casa.

casa. Prima veniva la famiglia, poi tutto il resto. C'era una volta la famiglia, dove non era una cosa importante, era tutto. Oggi, beh, non siamo una famiglia, siamo un'azienda. Oggi molte persone si allontanano dalla famiglia perché sono stanche di disturbare o ancora peggio di sentirsi sole. Oggi sono rimaste solo le foto della famiglia. C'era una volta la famiglia.

aforismi di Elias Canetti, che a me piacciono molto, moltissimo. Leggendo i grandi autori di aforismi, si ha l'impressione che si conoscono tutti bene fra loro. Signore, ognuno vuole amici potenti, ma loro ne vogliono di più potenti. Chi è veramente intelligente nasconde di avere ragione, signori. Il progresso ha i suoi svantaggi, di tanto in tanto esplode, boom! L'uomo ha raccolto tutta la saggezza dei suoi predecessori e guardate quanto è stupido. Gli uomini non hanno più misura per nulla da quando la vita umana non è più la misura. Aforismi di Elias Canetti, signori, abbiamo presentato la grande forza della natura, le parole. Ah, perché voi non ci credete che le parole sono la grande forza della natura? Belli miei, perché le parole possono uccidere, far uccidere e creare un'atmosfera per uccidere. Passiamo Angelo Angiolino con Paolo Belli.

Ed ora arriva Baccini con una canzone senza tu. Signori, un mezzo sicuro di non avere gente che ci invidi ed essere senza meriti. Se vuoi che la gente pensi bene di te, non parlare bene di te stesso.

Ed ora arriva la Laura Pausini, che canta, canta mentre corre, cammina, perché è un vero viaggio di scoperte, signori. Non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Senza occhiali, però, eh. Io canto, Laura Pausini.